Casaca è che arrivo aiutante il camion. Beh, mire, già casi. Mire, quando io le dica che quite la gatta, mire.